anche se nolati od mia maya risonni sanche degli smora se colui sogna zamiti aita sanche se gadanti bit adaya risonni col pam se nafalti